0: che la migrazione è al centro delle campagne elettorali, soprattutto dell'estrema destra, c'è quindi, diciamo, una gara, io credo piuttosto a ribasso, piuttosto sterile, da parte degli esecutivi europei a chi fa il pugno più duro, a chi pretende, diciamo, in maniera ancora più dura, appunto, la chiusura, no, delle frontiere e l'allontanamento di queste persone.
1: Lo dice la giornalista esperta di migrazioni Annalisa Camilli a proposito dello scontro tra Roma e Berlino sui cosiddetti dublinanti. E intanto al centro delle polemiche è il caso di Faduma, la ragazza somala approdata in Italia a febbraio e arrivata in agosto in Germania, dove ha ricevuto asilo ecclesiastico. A giugno è entrato in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo e ora, dopo poco più di due mesi, il delicato equilibrio tra responsabilità dei paesi di primo arrivo e solidarietà da parte degli altri paesi che accolgono i migranti, come la Germania, viene messo in discussione dal governo italiano. A Cosmo Italiano andiamo a conoscere da vicino la storia di Faduma, dalla voce di chi l'ha accolta, vediamo a che punto è lo scontro tra Roma e Berlino, ma anche tra l'Italia e gli altri paesi che respingono i migranti, e ne analizziamo anche la sua dimensione politica. Benvenuti al podcast dell'ARD che vi fa conoscere la Germania dal suo interno in italiano. Io sono Luciana Caglioti. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, Paesi Bassi, anche l'Irlanda applica il nuovo patto dell'Unione Europea sui migranti che inguaia il governo Meloni. Ma è stata la Germania la prima nazione a chiedere all'Italia di accogliere e valutare la richiesta d'asilo dei migranti entrati in Europa proprio attraverso l'Italia, ma che si sono poi spostati in territorio tedesco. Agnese Franceschini è collegata con noi da Berlino e ha approfondito gli aspetti politici di questa querelle per noi. Agnese, innanzitutto, su quali principi giuridici si basa la Germania per i suoi respingimenti?
2: Ecco, il 12 giugno è entrato in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che sostituisce il precedente regolamento Dublino 3, in vigore da più di 10 anni. Questo nuovo patto conferma la responsabilità del paese di primo ingresso per l'esame della domanda d'asilo. Da circa 4 anni questo meccanismo era stato sospeso a favore dell'Italia, ma ora, anche in base alle nuove regole, la Germania ha appunto chiesto all'Italia di riprendersi 3 migranti. Una di loro è una cittadina somala che il 19 agosto doveva essere rimandata in Italia, che comunque si rifiutava di accoglierla, ma ha poi trovato asilo grazie a una chiesa evangelica di Norimberga.
1: Sì, e di questo caso parliamo fra poco nello specifico. Agnese, prima di entrare nelle polemiche e nella diatriba tra Italia e Germania, ci puoi dire che cosa è cambiato allora con questo nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che in tedesco si chiama anche GEAS?
2: Il regolamento introduce regole più stringenti per i paesi di primo ingresso, come l'Italia. Sono infatti previsti fermi di 72 ore e obblighi di residenza, oltre a norme più restrittive sull'accesso al lavoro per i richiedenti. Ma è stato anche esteso da 12 a 20 mesi il tempo disponibile per esaminare le domande di asilo per i paesi di primo ingresso più esposti, come Italia, appunto, Grecia e Spagna. Il nuovo patto, inoltre, velocizza i trasferimenti dei richiedenti tra stati membri, rendendoli più efficaci tramite notifiche Eurodac.
1: E questo che cosa significa?
2: Ecco, vuol dire che verrà ampliata e integrata la banca dati già esistente sui richiedenti asilo in Europa, l'Eurodac appunto, e quelle che erano prima con il regolamento di Dublino delle richieste formali di riammissione vengono sostituite da notifiche semplificate e veloci. In questo modo dovrebbero essere più rapidi i respingimenti verso i paesi di primo approdo, ma l'aspetto più interessante, soprattutto per i paesi come l'Italia, la Grecia e la Spagna, sono le cosiddette compensazioni.
1: Ecco Agnese, parliamo di queste misure di compensazione. Quali possibilità ci sono per evitare che alcuni paesi, come l'Italia appunto, abbiano un sovraccarico di richieste di asilo?
2: Beh, a questo ci hanno pensato, e le misure di solidarietà e di sostegno possono essere delle ricollocazioni, dei contributi finanziari, oppure essere delle misure di solidarietà alternative. Il ricollocamento significa che ogni Stato membro dovrà accogliere fisicamente una quota di richiedenti asilo sul proprio territorio. L'obiettivo dell'Unione è di almeno 20.000 persone l'anno. Contributi finanziari significa che chi non accetterà di accogliere dovrà pagare una quota per ogni migrante non accolto. C'è infine la possibilità di inviare personale, attrezzature o finanziare infrastrutture per la gestione dei flussi e dei rimpatri.
1: Sembra quindi che il nuovo patto abbia stabilito delle regole molto chiare, ma allora perché c'è questo conflitto con la Germania e con altri paesi dell'Unione Europea?
2: Il governo italiano sostiene che il nuovo patto europeo su migrazione e asilo abbia azzerato la validità dei trasferimenti pregressi verso l'Italia. Si riferisce comunque ad accordi bilaterali con alcuni tra i paesi principali europei, tra cui la Germania. Anche in base a questi accordi, Roma ritiene infatti che le nuove procedure di riammissione debbano applicarsi esclusivamente ai richiedenti asilo arrivati dopo l'entrata in vigore del patto, cioè dopo il 12 giugno del 26, escludendo di fatto chi era giunto in precedenza. Questa posizione comunque viene criticata dalla stessa Commissione europea.
1: E l'Italia come risponde?
2: Inserendo nella discussione un altro elemento. Il governo italiano infatti considera la questione strettamente legata all'attività delle organizzazioni non governative con sede in Germania, impegnate nei soccorsi in mare, che a suo dire rappresentano un fattore di attrazione, cito, per i migranti irregolari. Chiede dunque alla Germania di intervenire con maggiore durezza contro queste ONG e annuncia di voler rimandare in Germania i migranti da loro soccorsi e sbarcati in Italia.
1: E la posizione della Germania qual è?
2: È stata espressa dal cancelliere Merz a inizio agosto, ma viene ribadita anche dal ministro degli interni Dobrindt. Un suo portavoce, infatti, ricorda che nell'ambito di accordi bilaterali nell'autunno del 25, Italia e Grecia avrebbero acconsentito a reintrodurre le norme di Dublino a partire dall'entrata in vigore del patto nel giugno del 2026.
1: Grazie Agnese. E intanto il caso della 22enne Faduma Abdirizak Varzame, fuggita dalla Somalia a febbraio da un matrimonio combinato e sbarcata a Lampedusa per raggiungere poi parte della sua famiglia in Germania, ha fatto acuire lo scontro sulla questione migranti e richiedenti asilo tra Germania e Italia. Faduma, dopo essere arrivata in Italia con un gommone, ha percorso altre centinaia di chilometri per raggiungere la madre e parte della sua famiglia. La Germania voleva rimandarla nel paese di primo approdo, l'Italia appunto. A quel punto la ragazza è stata accolta dall'associazione Matteo Kirche und Asyl e.V. di Norimberga. Faduma aveva ricevuto un avviso di espulsione urgente verso l'Italia. Il presidente dell'associazione Matteo, Stefan Reichel, mi ha detto che sapeva che l'Italia si opponeva all'espulsione, ma non sapeva se il governo tedesco volesse lo stesso rimandare Faduma in Italia. A quel punto l'associazione ha deciso di mettere comunque al sicuro la ragazza offrendole asilo ecclesiastico. Ho chiesto a Stefan Reichel quali motivi umanitari e giuridici ostacolano il suo trasferimento in Italia.
3: Einmal, dass die Familie ist 6 Jahre auf der Flucht gewesen, hat eine sehr schwere Flucht gehabt, auch sehr schlimme Fluchthintergründe. Und ist in Italien tatsächlich unbetreut 2 Wochen auf der Straße gewesen, eine Woche in einem sehr schlechten Lager.
1: Innanzitutto la famiglia è stata in fuga per 6 anni e ha vissuto un'esperienza molto difficile, risponde Reichel. Anche le circostanze che l'hanno spinta alla fuga sono state terribili. Inoltre in Italia ha trascorso effettivamente 2 settimane per strada senza assistenza, una settimana in un campo di rifugiati in condizioni pessime, privo di servizi igienici, ed è riuscita a lasciare la strada solo grazie a qualcuno che l'ha accolta per strada. Non volevamo rimandarla indietro dopo quella sua difficile fuga verso l'Italia senza sapere se poi lì sarebbe stata assistita adeguatamente. Ma che cosa succederebbe se Faduma dovesse essere rimandata in Italia?
3: In Italia hat sie dann automatisch ein Asylverfahren. Also wir wissen von früher, dass viele Dublinanti aus Deutschland in Italien erstmal auf der Straße saßen.
1: In Italia le verrebbe automaticamente avviata una procedura di asilo. asilo, dice Reichel, ma non sappiamo in che condizioni verrebbe ospitata. Sappiamo per esperienza che in passato molti richiedenti asilo soggetti al regolamento di Dublino e provenienti dalla Germania si sono ritrovati inizialmente per strada in Italia, e questo è particolarmente problematico per le donne. Da quanto ne sappiamo, la situazione non è migliorata. Giorgia Meloni non si occupa affatto delle condizioni di accoglienza in Italia da quando è al governo. Per quanto riguarda l'asilo ecclesiastico, Reichel mi ha confermato che in Germania viene rispettato appieno. Da febbraio 2015 esiste un accordo in base al quale tutti i Länder tedeschi lo riconoscono. Lo stesso Reichel ha partecipato alla stipulazione di questo accordo. L'associazione di Reichel accoglie solo casi di persone in estrema difficoltà, proprio come Faduma. Ma che cosa ha raccontato Faduma della sua storia e della sua fuga dalla Somalia?
3: Sie ist aus Somalia geflohen, weil ihr Vater sie zwangsverheiraten wollte mit irgendwelchen Milizionären. Also das hatte auch dann auch politische Hintergründe.
1: Da quello che sappiamo è fuggita dalla Somalia perché suo padre voleva con la forza darla in sposa a dei miliziani, quindi la vicenda aveva anche un retaggio politico, racconta Reichel. È riuscita a fuggire dalla Somalia, è arrivata prima in Etiopia, poi in Kenya, quindi in Sudan, in Libia e infine in Italia. Ha vissuto esperienze terribili ovunque. Mi ha detto, e io non ho fatto altre domande, che molti uomini l'hanno picchiata durante la fuga. Faduma stessa, sulla sua prevista espulsione in Italia, dice di essere molto preoccupata. Ha paura di ritrovarsi a vivere da sola da qualche parte in Italia e naturalmente non vuole separarsi dalla famiglia, ma restare in Germania. Qui ha iniziato a imparare il tedesco e vuole seguire un percorso di formazione come infermiera. Il governo tedesco si attiene alle norme di Dublino, mentre l'Italia critica questi trasferimenti. Reichel sottolinea il fatto che esiste però una modalità di compensazione nel GEAS, anche se ancora non si sa se funzioni davvero e in che modo. Ma che cosa chiede l'associazione di Reichel al governo federale tedesco e all'Unione Europea?
3: Also die beste Lösung wäre eine faire Quote von Anfang an, dass alle Asylbewerber in Europa nach einem Schlüssel über alle Länder Europas verteilt werden, dann würde Italien nach wirtschaftlichen Möglichkeiten und nach Bevölkerung oder Deutschland.
1: La soluzione migliore sarebbe una ripartizione equa fin dall'inizio di tutti i richiedenti asilo tra tutti i paesi europei. In questo modo l'Italia riceverebbe una percentuale adatta alle proprie possibilità economiche e alla popolazione, il 15 e non il 50%. Ci aspettiamo però anche che l'Italia nel medio termine migliori le proprie condizioni nei centri di accoglienza e non punti sulla possibilità di continuare a espellere le persone in Albania o in Libia. Ma non funzionerà perché le pratiche di Albania e Libia saranno dichiarate inammissibili da una corte europea, dice Reichel dell'associazione Matteo Kirche und Asyl. Come abbiamo visto, il caso di Faduma è diventato esemplare per lo scontro tra Germania e Italia sull'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Ma quindi le regole non sono chiare? Come si può risolvere questa diversa interpretazione di queste regole? Ho girato la domanda ad Annalisa Camilli, giornalista del settimanale internazionale, esperta di migrazioni e politiche migratorie in Italia e in Europa.
0: Su questa questione c'è parecchia confusione da parte soprattutto del governo italiano, bisogna dirlo, nel senso che la regola di primo ingresso era già presente precedentemente al patto sulla migrazione e sull'asilo. Questo è stato esattamente riconfermato col patto europeo che l'Italia all'epoca ha salutato come un grande successo del governo italiano, ma già all'epoca appunto noi giornalisti dicevamo attenzione perché quel principio di primo ingresso rimane intatto. C'era stato poi un accordo nel corso degli anni tra Italia e Germania, tra Italia e altri paesi, perché trasferire queste persone è molto costoso per tutti e due i paesi e in fondo diciamo diventa sradicare, no, queste persone che magari già hanno cominciato un percorso nel paese di destinazione. È molto costoso appunto per entrambi i paesi ricominciare tutto il processo da capo e quindi c'era stata diciamo una sospensione, ma questo è un po' dovuto a degli accordi taciti tra i diversi paesi.
1: Ma perché da parte sua la Germania rimane così rigida nei confronti dell'Italia, appunto nel caso di Faduma e in totale di 3 dublinanti che vorrebbe rimandare indietro?
0: Ritengo che questo, diciamo, sia un po' un contraccolpo della politica molto propagandistica da parte del governo di Giorgia Meloni e dei suoi ministri come Antonio Tajani, soprattutto dopo i fatti di Ceuta, quindi dopo l'arrivo di migliaia di persone, probabilmente tra l'altro per una regia esterna in Spagna. Sia Meloni sia Tajani, quindi tutto il governo italiano, ha mostrato una faccia molto dura dicendo appunto di voler sospendere Schengen. Si è fatta promotrice Meloni insieme alla premier danese di una lettera alla Commissione europea per rivedere ulteriormente le regole, per far saltare appunto quei minimi principi di solidarietà che sono rimasti nel patto della migrazione e dell'asilo, senza rendersi conto che in questo modo si mina la stessa idea di Unione Europea, la stessa idea di gestione comune della questione migratoria. Credo quindi che il governo tedesco, un po' perché siamo, diciamo, in anni elettorali per i principali governi europei e sappiamo che la migrazione è al centro delle campagne elettorali, soprattutto dell'estrema destra, c'è quindi, diciamo, una gara, io credo piuttosto a ribasso, piuttosto sterile, da parte degli esecutivi europei a chi fa il pugno più duro, a chi pretende in maniera ancora più dura appunto la chiusura, no, delle frontiere e l'allontanamento di queste persone.
1: Infatti,
0: senza poi appunto
1: tu
0: andare nel merito dei numeri e della sostanza. Credo che la questione migratoria in questo senso sia emblematica, cioè si parla molto poco delle persone, dei fatti, dei numeri, si parla molto di retoriche, di propagande.
1: Come dicevi tu, dopo la crisi di Ceuta in Spagna, Giorgia Meloni ha preso posizioni, diciamo, più dure. È un calcolo legato appunto anche alla politica interna come reazione al fattore Vannacci, molto più duro sulle politiche migratorie di Meloni?
0: Sì, soprattutto dopo la sconfitta elettorale al referendum sulla giustizia, Meloni ha dovuto fare i conti con un calo dei consensi e poi con, diciamo, l'avanzata di questa nuova stella della destra estrema che riprende i temi storici che erano stati di Salvini, dell'ex ministro dell'interno, oggi ministro dei trasporti Matteo Salvini, e poi di Giorgia Meloni stessa proprio sull'immigrazione. Quindi Vannacci, un po' come tutta l'estrema destra europea, parla di remigrazione, quindi di vere e proprie deportazioni di persone straniere in paesi terzi che non sono neppure il loro paese d'origine. Quindi, diciamo, scavalca a destra tutto quello che Giorgia Meloni ha fatto in questi anni. Ricordiamo, insomma, l'Italia ha sperimentato perfino dei centri extraeuropei in Albania, quindi diciamo Meloni ha poi concretamente perseguito il suo programma elettorale appunto con ben pochi risultati. Questo è un po' il problema, no?
1: Ecco,
0: di
1: sì,
0: governare con la propaganda.
1: Perché tra l'altro, che fine hanno fatto i centri di accoglienza in Albania?
0: I centri di accoglienza in Albania, che sono costati milioni di euro agli elettori e ai contribuenti italiani, sono semi vuoti. È stata aperta alla fine soltanto la parte relativa al centro per il rimpatrio, quindi ai centri per le persone che hanno già affrontato la domanda di asilo e sono stati diniegate, rifiutate, quindi che sono, diciamo, nell'iter per il rimpatrio, spesso tra l'altro con un meccanismo di nuovo molto costoso e molto farraginoso. Le persone irregolari che sono già rinchiuse nei centri di detenzione in Italia aspettando il rimpatrio vengono presi con dei criteri che non sono chiarissimi e vengono trasferiti in Albania, in questo centro che inizialmente doveva esternalizzare le domande d'asilo, quindi doveva ospitare i richiedenti asilo soccorsi in mare da navi militari, ma come sappiamo appunto le corti italiane e europee hanno ritenuto illegale, contrario ai diritti fondamentali, questi centri, e quindi di fatto questi centri hanno ospitato solo poche decine di richiedenti asilo che sono stati poi successivamente ritrasferiti in Italia.
1: Ritornando al caso di Faduma, una delle preoccupazioni dell'associazione che ha accolto la ragazza somala riguarda le condizioni precarie di vita dei richiedenti asilo in Italia. Qual è la situazione in Italia per quanto riguarda l'accoglienza e i centri di permanenza per i rimpatri, i CPR?
0: La condizione dei centri di accoglienza è tremendamente peggiorata. A partire dal biennio 2017-2018 sono stati tagliati in maniera importante i fondi per l'accoglienza. Quel sistema italiano, che era un po' un'eccellenza, che era il sistema SPRAR, è stato di fatto distrutto, che prevedeva un'accoglienza su piccoli numeri, in appartamento, con grande attenzione per le persone vittime di tratta, di tortura, per le donne vittime di violenza. Sappiamo che il 90% di queste persone passate dalla Libia hanno subito spesso torture, violenze indicibili, orrori, quindi c'era un'attenzione precedentemente molto alta soprattutto sulle vulnerabilità, che è finita con tagli importanti al sistema d'accoglienza, che di fatto si è trasformato, diciamo, in grandi centri che danno per qualche tempo da dormire e da mangiare alle persone che arrivano, non le seguono dal punto di vista dell'inserimento, quindi dal punto di vista legale della domanda d'asilo, dal punto di vista dell'apprendimento della lingua, e quindi in qualche modo questo favorisce, anche se vogliamo, i movimenti secondari, cioè le persone provano a raggiungere altri paesi europei. In questi anni ho incontrato molti richiedenti asilo che avevano attraversato un po' tutti i paesi europei alla ricerca di un posto buono, di un posto migliore dove stare: Francia, Germania, poi di nuovo magari Italia, dopo appunto un lungo gioco dell'oca macabro sulla loro pelle, insomma.
1: Quindi lo scontro tra Italia e Germania su migrazione e asilo continua, e anche la situazione di Faduma per i due paesi è ancora da chiarire. Intanto il governo italiano ha annunciato di voler mandare in Germania i migranti sbarcati dalle navi ONG tedesche, ma come ci conferma Annalisa Camilli, una procedura del genere non avrebbe un fondamento giuridico. La criminalizzazione del soccorso in mare farebbe parte della retorica di gruppi dell'estrema destra, ma anche della destra istituzionale. Ma le leggi in mare rientrano nel diritto internazionale, che prevede l'obbligo del soccorso delle persone in difficoltà, e tutti i paesi hanno l'obbligo di favorire lo sbarco dei naufraghi nel posto più sicuro e più vicino. Avete ascoltato il podcast dell'ARD Cosmo Italiano. Ci trovate sulle maggiori piattaforme audio come ARD Sounds, e date anche un'occhiata alla nostra pagina Facebook, visto che ci siete. Si chiama Cosmo Italiano, con info, approfondimenti e video. Io sono Luciana Cagliotti.
4: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.